0: E ti sa cavina me ne va.
1: So vai, so vai. Noi assi da cao. Ehi, se vivi la mano. Yeah.
0: Noi assi da nu mozo. Se vivi la io io c'ha.
1: E non ha.
0: Vedi ma o. E già un saio tuo. A ti assi fu. E subito. E subito. E subito.
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!

Samo Hedombo Naka Sondaki Mohasete Kobela Mahanto Skidona Minkabona

kilona diaras. Prevai gatinankole se. Mandia siga gatando. Hai kongi singela kimo navira.